0: Gyagu si gu damati.
1: Mo gua gua gu damati. Nasa te gua zimi wa. Kanchi te gua muli wa.
2: Tana subo, amunye di di titu mo gua fuma jima chila wa. Inji ti mane gua jisu de. La sha nani fu yue hu bu ni gua tan lo. Aka ga sha lo mo gua ti bima si si fuma gen a. Amunye xin jiao qing tie bai lo. Nima jisie duma miu gua li du mua dang a bai lo ti di juma nana ga lai.